Recepts i Spoulops. I pove. Shra shvidi da erti. Radio Dardimanti.